0: Estamos echando un briaco de té de Darsen D'Amico, que es el seudónimo de Jacopo Mateo Luca D'Amico, destacado rapero, cantautor, productor discográfico y DJ italiano. Nacido el 29 de noviembre de 1980, igual que me, en Milán, Italia. Ampliamente reconocido en la escena musical europea por su estilo eléctrico y vanguardista, combinando la lírica del rap tradicional con la música electrónica y el pop alternativo. Me encantó la música de hoy y me están mandando mensajes que les fascinó la música que pusimos durante todo el programa. Vamos con Ítalo.
1: Mira, estamos comentando ahora en el programa de la parte italiana las comidas típicas italianas. Cambian mucho según la región, pero hay platos que representan a Italia entera. Los más icónicos son: pasta, no es solo un plato, es 300 tipos distintos. La carbonara y cacio e pepe de Roma.
2: Sí, tenemos la carbonara, cacio e pepe a Roma.
1: A Roma.
2: Y a la matriciana a Roma. Sono tutte e due. Si può chiedere alla matriciana o si può chiedere alla carbonara. Ma l'altro piatto è cacio e pepe.
1: Sono
2: diversi
1: piatti.
2: Diversi piatti.
1: Sì, certo.
2: Certo.
1: Luego continúo con ragù alla bolognese de Bologna.
2: Bologna, la preferita mia.
0: Che rico.
1: È la preferita tua, perché sei andato tante volte.
2: Sì, siamo stati. No, poi stavo con Pace, stavamo parlando tra noi. Si capisce? Oggi siamo tranquilli, facendo un'incorporazione alla più... parte del programma che mi piace tanto, che è la cucina italiana.
1: Certo.
2: Tantissimo mi piace. Per questo non possiamo leggere soltanto per passare il tempo. Se deve scegliere, se abbiamo parlato alla matriciana,
1: sì.
2: Se abbiamo parlato alla carbonara, cacio e pepe, dovremmo almeno sapere la ricetta, perché così possiamo... convincere a qualcuno che sta ascoltando, che non sa che cosa preparare in questo momento, e gli diamo un'idea. Si capisce? Per la prossima.
1: Se tu vuoi,
0: io
1: può darti
2: non so, perché credo che abbiamo un tema musicale, che la gente sta chiedendo musica, sta chiedendo ricette, sta chiedendo tantissime cose, però piano, tranquillo. Andiamo alla musica, per favore.